kai yachay kunatami, kati yachay pika yachasun. Utka samupangichi, kai shina yaki kunata ajita yachas patajka kikin iglesiata, aji pusanatami yachasun. Dios lo pagichi kankuna uyashkamanta.